nel letto, rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura, tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte,